svegliati gli occhi. Attorno ci si beve il mare. Ti guardate, nucleari, con sguardo benevolo.

L'ultima volta che hai pregato di luce, avevi un suono che usciva dalla tua cura, forte di grazia. Sei rivoluzionario dell'ascolto, quanto l'ultima volta che hai creduto e amato qualcosa di irrazionale. Desidero solo tu sia acqua quanto il tutto. Ricerca l'acqua, cura, luce di fede. Misericordia e battezza. Dalla sponda sarai grido di silenzio.